0: penso che di figliuole buone massaie ed oneste c'è nel villaggio.
1: È chiaro come il sole.
0: Che ne un bisogno avreste per trovar voi al vostro Federico di cercare.

0: che vuoi,
1: tu che vuoi,
0: è l'amore che cerchi,
1: tu che vuoi,
0: tu che vuoi.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.